bella assai. Ho veduto una ragazza, forse ho iniziato un vecchietto, forse ho iniziato un vecchietto.

0: creduto.
1: E che, signore?
0: Una cosa per cui rido di cuore. Ho veduto un buon marito, da stregonar la propria moglie, da stregonar la propria moglie. Per correggere il prurito d'una certa infedeltà,